qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di

solo le lampade della bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte.